si è fatto. Quando ti vedo piccino il mio cuore sempre fatti che dite che te. O gire e rigire buondine l'amore e la vita godire ci fa.

0: essere chiaro, limpido, da femmina sincera.
1: Tu finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore, ritrovarmi ancora accanto,
1: eliminare dal tuo cuore fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti.